0: passione fuori dentro di te.
1: A Marcello Fabiana Aspetteghia.
0: Che ti amo, che vola, vola, non me,
1: Alex Anucci.